0: orangutan,
1: orangutan,
0: orangutan,
1: vorrei offrarlo da fare, orangutan,
0: chiki chiki,
1: chiki chiki,
0: chiki chiki,
1: ora il compa, orangutan, orangutan,
0: orangutan,
1: vorrei offrarlo da fare,
0: geniale, ciao, poi io, Lucas, hai